0: Power Play.
1: Lucina al teatro, lacrime nel buio, una musica dal cuore.
2: Tohle budeme hrát, dokud se z toho nepůjde.

questo è Derrick McKenzie. No, ci assomiglierà a EHE. Hey. Odme si può vedere pomaličky, pa, pa, la, la.